0: 咱们分钱我要分。
1: Che mi dà un secondo lì di Tonsi, a cantare il tema, che manca a loro fantastico.